che devo avere fiducia in te. Se una promessa non vale più niente, perché devo credere nei tuoi baci? Se le regole le fai tu, esse sono. Se sei bravo, forse ti do di più. Dimmi quanti di quei cani hai che porti a giunzaglio corto, e quanti di quelli hai fatto diventare camelli con lo sguardo strampalato, che ti fanno ridere se racconti di loro, ma senza di me. Io sento quello che non dici, vedo quello che non fai vedere, dico quello che non vuoi fare.